La storia inizia quando, fra le rosse montagne di Comanche, a poche ore di cavallo da Rio Grande, vicino al Paso, in una baracca di Lamia, in cima a una collina, tra armadigli, serpenti a sonagli e coyotes, Richard McLaren e la moglie Evelyn, Jonathan Sweet, Archie Love, Robert Kesterson ed altri sei compagni

Dopo una settimana d'assedio, dopo aver minacciato via internet di immolarsi per la patria texana, alla mattina si arrese Evelyn McLaren, poi la sera tutti i ribelli si consegnarono al capitano